0: Nzemase mulonda.
1: Bali. Sikulaba ku pichi pichi.
0: Tone mulonda. Nzemase mulonda.
2: Mayanja tone mulonda.
0: Yes sebo.

0: e Impulse y Amagesi.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza,
3: sapienza ya. Baby, yo sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchaudi disaka timba kebye misanyo.